0: andiamo avanti dopo la musica, amici. La nostra puntata di Radio Web continua, perché adesso parliamo di Cloud Mythos. Anthropic, come si sa, ha pubblicato un primo aggiornamento sul suo progetto Glasswing, l'iniziativa che è stata avviata all'inizio di aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner. Beh, pensate che in circa un mese con il suo Cloud Mythos avrebbe trovato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica in molti software importanti. Questo modello di intelligenza artificiale, che tra l'altro è molto molto potente, sarà presto accessibile a più partner, ma non è previsto, ecco, un rilascio, diciamo, pubblico. Per ora è riservato agli addetti ai lavori. Cloud Mythos e altri modelli di intelligenza artificiale hanno comunque permesso di trovare più vulnerabilità in meno tempo, come ha anche evidenziato la Microsoft. Questi, diciamo, 90 giorni non sono più sufficienti, perché è praticamente impossibile verificare tutte le vulnerabilità e scrivere poi le patch. Anthropic quindi non pubblicherà i dettagli fino alla sua diffusione, diciamo, ampia delle patch, ecco, che potrebbe richiedere, come dicevo, 90 giorni. In circa un mese questo nuovo modello di intelligenza artificiale avrebbe individuato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica. Mozilla ne ha trovate 271, che sono state risolte con Firefox 150, mentre Cloudflare ne avrebbe trovate circa 2.000, con una percentuale comunque molto bassa di falsi positivi. Ecco, per quanto riguarda, dicevamo, Cloud Mythos ha permesso anche di rilevare e bloccare il trasferimento di 1,5 milioni di dollari dal conto di un cliente di una banca. Anthropic ha invece usato il suo modello per analizzare il codice di oltre 1.000 progetti open source, dove, beh, lì in questo caso sarebbero state trovate 23.000 vulnerabilità, pensate, anche di una certa gravità. E quindi il numero di patch è tuttavia molto basso, ecco, perché chi gestisce questi progetti non ha ancora le risorse delle grandi aziende. Anthropic quindi consiglia agli sviluppatori di usare i tool di intelligenza artificiale pubblicamente disponibili come Cloud Security per velocizzare la scrittura delle patch. Ovviamente, quindi, ecco, diciamolo pure che è necessario che i software vengano aggiornati nel minor tempo possibile.
1: Rumor spread around, and that takes its time. About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, non ne avevamo già parlato, quella delle riunioni, che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello, diciamo, sulla mano alzata, che fa sembrare, diciamo, volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026, quindi andrà a riorganizzare un po' tutto, con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo, che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme, solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati, microfono, fotocamera, condivisione, che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione, si può fissare nella barra, o se non

amici, non c'è deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani come sempre, vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

Forno Blondes sono stati uno di quei casi emblematici di Meteora del rock anni 90. Un successo planetario, improvviso, e poi una sparizione quasi totale. Ma la storia è più interessante e meno misteriosa di quanto sembra.

band nasce a fine anni 80 a San Francisco. La formazione più nota include Linda Perry alla voce, Roger Rocha alla chitarra, Krista Hillhouse al basso e Dawn Richardson alla batteria. Questi facevano parte della scena alternativa rock grunge, ma con una identità più melodica e con influenze folk e pop. Nel 1992 pubblicano l'album Bigger, Better, Faster, More e da lì esplode il singolo What's Up. Il brano diventa un fenomeno globale, top delle classifiche in molti paesi, inno generazionale anche senza essere un tipico pezzo grunge, iconico per la voce potente e ruvida

curiosità su questa canzone è che WhatsApp non compare nel ritornello, ma là si canta What's Going On. Non è stato un mistero improvviso, è stata una combinazione di fattori. Linda Perry non era soddisfatta. Tensioni artistiche con gli altri membri della band, pressioni dall'industria musicale dopo il successo. Lei stessa disse: non sopporto e non riconosco più la mia band. Il successo di WhatsApp fu enorme, ma anche ingombrante. L'etichetta discografica spingeva per replicare il singolo. La band invece voleva evolversi artisticamente. Dopo un solo album, quindi, il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1994. Non hanno mai più ripubblicato un vero secondo album. La parte più interessante è che la storia non finisce lì, però. Linda Perry diventerà una super autrice. Dopo lo scioglimento, infatti, diventa una delle songwriter più influenti al mondo. Ha scritto e prodotto per Pink, Get the Party Started, Christina Aguilera con Beautiful, Alicia Keys, Gwen Stefani. In pratica ha avuto più successo dietro le quinte che sul palco. Ma i Four Non Blondes non sono spariti per mancanza di talento o per un flop. Hanno solamente avuto un successo gigantesco subito, non sono riusciti o non hanno voluto replicarlo, e poi le tensioni interne più le pressioni commerciali hanno portato allo scioglimento rapido. Sono diventati uno dei più famosi One Hit Wonder della storia, anche se dietro a quella singola hit c'era molto più talento di quanto sembrasse.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Lunedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato.

Studio Radio. Enjoy the best music.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
1: Ancora cronaca, uccisa perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
2: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta al ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
1: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
2: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siamo arrivati, benedica, a venerdì, pronti per una nuova puntata, l'ultima di questa settimana con In The Morning. Come state? Tutto bene? Tutto pronto per il weekend? Spero proprio di sì. Noi siamo belli carichi, belli sereni anche, pronti a trascorrere un weekend come Dio comanda, mentre in regia ci sono già prontissimi Gianni Mai e Marco Del Monte alla parte tecnica. Il nostro numero telefonico 339-633-0800. Ho dimenticato di ricordarvi che questo è lo spazio In The Morning, che si sviluppa dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 9 qui su Studio Radio. Io sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a tanti grandi classici, ma perché no, insieme a tante notizie, attualità, curiosità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Partiamo subito dunque con la prima canzone di questa mattina, perché le notizie in serbo di oggi sono veramente molto molto curiose.

promesso, dopo la prima canzone di oggi arrivano le notizie dalla nostra redazione che sono veramente molto intriganti, devo dire. E quindi vi voglio portare, almeno con l'immaginazione, all'inverno del 1928, nella tranquilla città di Blackmoor, negli Stati Uniti, che fu testimone di un arresto che avrebbe presto lasciato perplessi sia la polizia che gli storici. La donna, identificata come Josephine Wright, fu fermata per essersi aggirata vicino ai binari ferroviari abbandonati. Non aveva documenti, offriva poche spiegazioni sulla sua presenza e parlava solo con frasi criptiche sull'aspettare l'anno giusto. Durante la registrazione, gli agenti la fotografarono da più angolazioni, fronte, profilo e figura intera, seguendo la procedura standard. Josephine appariva fragile ma composta, con occhi penetranti che suggerivano una vita piena di esperienze mai raccontate. Nulla all'inizio sembrava fuori dall'ordinario, ma state a sentire. Tuttavia, mentre esaminava gli archivi, un impiegato fece una scoperta sorprendente. Una fotografia della polizia precedente etichettava Prefoto 69282. L'immagine, datata più di 4 decenni prima, mostrava una donna identica a Josephine. Stessi tratti del viso, lo stesso sguardo distintivo e persino lo stesso nome. Messa di fronte alla prova, Josephine offrì una spiegazione inquietante. Affermò di essere alla ricerca di un momento che aveva già vissuto, insistendo sul fatto che il tempo non scorresse per lei come per gli altri. Secondo lei si ritrovava periodicamente in anni diversi, sempre attirata dalla stessa città, come se stesse seguendo un ciclo che non poteva né controllare né spezzare. Gli investigatori tentarono di ricostruire la sua storia, ma ogni pista finiva in contraddizione. I registri di nascita erano assenti e le persone che sostenevano di conoscerla descrivevano incontri avvenuti nel corso di più generazioni. Alcuni pensarono a un caso di identità scambiata, mentre altri ipotizzarono possibilità più straordinarie, tipo spostamenti nel tempo, esperimenti segreti o una messa in scena elaborata. Prima che le autorità potessero risolvere il mistero, Josephine scomparve dalla sua cella. La porta era rimasta chiusa, pensate, le guardie non avevano notato nulla di insolito durante i controlli. L'unico indizio lasciato fu un piccolo messaggio scritto sul retro della sua foto: tornerò quando gli anni si allineeranno di nuovo. Decenni dopo, le immagini di Josephine Wright continuano ad affascinare chi la osserva. Esposte nel Justice and Police Museum, restano un'inquietante promemoria di un caso che sfida ogni spiegazione convenzionale.

e disidratazione. La maggior parte dei casi si risolve in pochi giorni, ma in rare situazioni l'infezione può diventare abbastanza grave da richiedere il ricovero in ospedale, soprattutto se i batteri si diffondono oltre l'apparato digerente o scatenano complicazioni che colpiscono altri organi. In questo caso il paziente avrebbe trascorso 23 giorni, pensate, in terapia intensiva, ricevendo cure per stabilizzare l'infezione e supportare le funzioni vitali. Le infezioni gravi possono mettere sotto forte stress il sistema immunitario e il sistema nervoso. Giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale, l'uomo ha sviluppato una paralisi facciale, una condizione che colpisce il nervo facciale responsabile dei muscoli dell'espressione del volto. Una possibile diagnosi per una paralisi facciale improvvisa è la paralisi di Bell, una condizione neurologica che causa debolezza o paralisi temporanea su un lato del viso. È spesso collegata a infiammazione o reazioni immunitarie che interessano il nervo. Sebbene la maggior parte delle persone con paralisi del nervo facciale recuperi nel tempo, casi come questo evidenziano come infezioni gravi possano talvolta innescare complicazioni neurologiche inaspettate. Anche se le infezioni alimentari sono generalmente lievi, una corretta manipolazione degli alimenti, l'igiene e il consumo di pesce ben preparato possono aiutare a ridurre il rischio di contaminazione batterica e di malattia.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Sempre indietro nel tempo, questa mattina vi porto al 15 gennaio del 2009 a New York, che fu teatro di uno degli episodi più impressionanti dell'aviazione moderna. Il volo US Airways 1549, forse ve lo ricorderete, era appena decollato dall'aeroporto di LaGuardia quando si trovò ad affrontare una situazione critica. Entro pochi minuti dal decollo iniziale, infatti, uno stormo di oche colpì l'aereo, causando gravi danni a entrambi i motori, lasciando il velivolo senza potenza sufficiente per continuare a volare in sicurezza. Al comando c'era l'esperto capitano Chesley Sullenberger, detto Sully. Di fronte a un'emergenza estrema e con pochissimo tempo per reagire, valutò rapidamente le opzioni disponibili e capì che non poteva tornare all'aeroporto né raggiungere un'altra pista di sicurezza. Fu allora che prese una decisione audace e precisa: effettuare un atterraggio di emergenza nel fiume Hudson. La manovra richiese controllo assoluto e perfetta coordinazione tra il pilota e l'equipaggio. L'ammaraggio fu eseguito con successo, permettendo l'evacuazione in sicurezza di 155 persone, tutte a bordo. Grazie all'esperienza, alla preparazione e al lavoro di squadra non ci furono vittime. L'episodio divenne noto come il miracolo sull'Hudson e rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di competenza, sangue freddo e decisioni rapide in situazioni ad alto rischio. Io vi ricordo anche che su questo fatto di cronaca, davvero ormai famosissimo, che avvenne nel lontano 2009, venne costruito anche un film molto bello e molto famoso che vi consiglio di visionare. Sully.

Questa mattina vi voglio parlare di Joanna Denny, che è una donna inglese che non solo uccideva, ma trovava un oscuro piacere nell'atto. Gli esperti scoprirono che soffriva di parafilie estreme. Questo significa che la sofferenza delle sue vittime e il vederle morire la eccitavano. Nel 2013 confessò che uccidere era diventato una dipendenza, paragonando quella sensazione a una lussuria sadica, il cui controllo totale sulle vite degli altri era la fonte di soddisfazione. Dopo aver fatto fuori il suo capo, Kevin Lee decise di vestirlo con un abito di paillettes per deriderlo anche dopo la morte. La cosa più incredibile è che i suoi complici l'aiutarono a nascondere i corpi senza metterla in discussione. Nel 2014 è stata condannata all'ergastolo e questo l'ha resa una delle criminali più temute del Regno Unito.

Venerdì 5 giugno 2026 la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

parlo questa mattina della storia di una rapper che si chiama Christian Rock, che ha lasciato tutti senza parole dopo essersi tatuata il volto del suo fidanzato Blueface direttamente su una guancia. Incredibile ma vero, nel gennaio del 2024 l'artista ha mostrato il processo sui suoi social media con un messaggio che chiedeva la libertà del musicista, finito in prigione il 12 gennaio di quell'anno per aver violato la libertà vigilata. Ciò che ha colpito di più i suoi follower è che solo poche settimane prima Christian lo aveva accusato di averla aggredita fisicamente. Nonostante i conflitti, il fatto che Jonathan Porter, il vero nome del rapper, abbia un complicato passato criminale a Las Vegas, lei ha deciso di trasferirsi a casa sua e di portare il suo volto segnato su di sé per sempre. Senza dubbio una prova d'amore che molti considerano estrema. E voi? Vi fareste tatuare il viso per amore?

Questa mattina parliamo anche di Curtis Hargrove, che ha deciso di affrontare i 42 km della maratona di Chicago del 2024 in un modo davvero unico, indossando dei tacchi rossi alti quasi 8 cm. Incredibile ma vero. Questo canadese di 35 anni, che stamattina si ride, dai, ha camminato e corso per 7 ore affinché il mondo prestasse attenzione alle donne e ai bambini che subiscono violenza domestica. Beh, questo è bello, dai. Ogni passo della corsa è stata una sfida di equilibrio e di forza, a simboleggiare le difficoltà che i sopravvissuti affrontano ogni giorno. Dopo aver tagliato il traguardo, la sua impresa è diventata virale, dimostrando che un gesto insolito può avviare conversazioni importanti. Curtis ha trasformato così il dolore fisico dei tacchi in un messaggio di solidarietà che ha fatto il giro del mondo.

Vi racconto la storia questa mattina di questa ragazza che solo per sfuggire ai suoi problemi cercava delle donne che le somigliassero e ne ha uccisa una per fingere la propria morte. Si chiama Sharaban Kay, che voleva sparire per sfuggire ai problemi familiari in Germania, ma il suo piano di inscenare la propria morte è stato terrificante. Così nell'agosto del 2022 ha cercato sui social una donna identica a lei e ha trovato Khadidia O, una blogger algerina. Con la promessa di prodotti di bellezza gratuiti l'ha tirata in un bosco a Ingolstadt, dove insieme a un complice l'ha pugnalata 56 volte. Pensate un po', incredibile. Gli assassini hanno sfigurato la vittima affinché i genitori di Sharaban credessero che il corpo nella Mercedes fosse quello della loro figlia. L'inganno è fallito dopo che i test del DNA hanno rivelato la verità. Così nel dicembre del 2024 la giovane donna è stata condannata all'ergastolo per questo crimine del doppio che oggi sembra addirittura un film dell'orrore. Anzi, lo è proprio.

siamo in chiusura per quanto riguarda questo venerdì mattina. Grazie per averci seguito in mezzo veramente a una marea di notizie, di cronaca davvero molto molto molto particolari. Ringraziamo la redazione, ringraziamo Marina che ci ha scritto da Cremona, che ci sta ascoltando in questo momento. Questa canzone, Marina, che abbiamo sentito, la dedichiamo tutta quanta a te. Continua a fare così, a seguirci, perché noi adesso andiamo a riposare per il fine settimana, ma torneremo in radio lunedì mattina puntualissime alle 7 con la prima parte di In the Morning alle 7, la seconda con il sottoscritto alle 8, sempre con tanti grandi classici e tante notizie davvero molto curiose e intriganti. Grazie per averci seguito nel corso della giornata. Vi ricordo questa sera alle ore 20 la replica di Disco City Live con Marco Reverberi. Vi ascolteremo ancora musica disco, soul, funky, jazzy, electro e afro, anche quella, perché no? Non perdete questo favoloso appuntamento. E beh, nel fine settimana di Studio Radio c'è anche Loretta Bosi DJ domani sera alle 22 con la grande discoteca e i suoi vinili, la musica mixata degli anni 70, 80, 90 in sequenza, un successo dietro l'altro. Ora 22 con Weekend Mix, Loretta Bosi DJ. Grazie per averci seguito, buon weekend con

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
2: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
1: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
2: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 27 gennaio 1956. La RCA pubblica il nuovo singolo di Elvis Presley, titolo Heartbreak Hotel. Seppur attribuita allo stesso Elvis, la canzone in realtà è stata scritta da May Axton e Tommy Durden. Entra subito a far parte dei brani più famosi del re del rock, grazie alle sue frequenti apparizioni allo show di Ed Sullivan, durante le quali presenta proprio questo pezzo. Pare che il testo sia stato buttato giù in poco più di mezz'ora da Durden e Axton, ispirati dal suicidio di un ragazzo che aveva lasciato un biglietto d'addio con scritto soltanto «I walk a lonely street», cammino lungo una strada solitaria. Certi del successo, i due autori hanno proposto il brano al manager di Presley, l'ex discografico Bob Neal. Non hanno dubbi e gli dicono: questo sarà il suo primo successo da un milione di copie. Il 10 novembre 1955, dopo aver assistito il pezzo per la prima volta, Elvis accetta di registrarlo. Axton gli offre un terzo dei diritti d'autore sulla composizione, a patto che il cantante la incida come un suo primo singolo per la sua nuova etichetta, la RCA. Affare fatto. Nello stesso periodo, Sam Phillips cede contratto discografico e catalogo di Elvis alla RCA per $35,000. I suoi dischi hanno venduto bene, ma Phillips non è riuscito a sanare il bilancio della Sun Records. Sapendo che il contratto di Presley è in scadenza, cede alle pressioni del colonnello Parker. Costui è un personaggio bizzarro, membro dell'esercito prima e circense poi. Con astuzia e tanta ambizione, riesce a entrare nelle grazie del governatore della Louisiana, che gli conferisce il titolo onorario di colonnello. Dopo aver aiutato Bob Neal, allora pezzo grosso della RCA, nell'organizzazione di alcuni spettacoli, lo convince a mettere le mani su Elvis, non prima di essersi proposto come manager del cantante. Heartbreak Hotel viene incisa negli studi RCA Victor di McGavock Street, a Nashville, il 10 gennaio 1956, durante la prima seduta di registrazione. Elvis giunge lì senza aver sottoposto il brano all'approvazione dei supervisori della RCA, e anche se il

produttore Steve Schultz. Sembra preoccupato, Presley registra con tale convinzione che ogni dubbio sparisce. In realtà, alcuni dirigenti della casa discografica non credono nella canzone. Temono sia troppo diversa dal materiale inciso da Elvis per la Sun. Proprio per questo decidono di aggiungere un consistente effetto eco nel tentativo di ricreare quello stesso sound. Il singolo viene pubblicato il 27 gennaio 1956 con I Was The One sul lato B. Il 3 marzo Heartbreak Hotel debutta al numero 68 della classifica pop e al numero 9 della classifica country. In meno di 2 mesi raggiunge la vetta di entrambe e vende più di 1 milione di copie. Axton e Darden hanno mantenuto la loro promessa. È nata la Elvis Mania.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Sì. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. We've got the power.

0: sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca archiviata a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la Grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, sarà Rani Andrea Vavassori, confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

venerdì 5 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento.

Senato bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: condizione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti. E un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
2: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano, questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
1: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al la decarbonizzazione.
2: E siamo alla cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
1: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci occupiamo oggi di Rick Allen. All'apice del successo dei Def Leppard, la notte del 31 dicembre 1984, il batterista Rick Allen, complice la cocaina, finisce fuori strada con la propria auto. Nel terribile incidente perderà il braccio sinistro. Quando poco meno di un mese dopo si ripresenterà in studio di registrazione, i compagni reagiranno come se di fronte avessero visto un fantasma. Grazie però all'aiuto del prestigioso marchio di batterie Simmons, del cantante Joe Elliott e del batterista degli Status Quo Jeff Rich, viene creato un drum set su misura per Rick. Una batteria nuova, sperimentale, che gli permetterà di continuare a suonare. Si tratta di un ibrido composto da elementi acustici, elettronici e da pedali che il batterista deve utilizzare con il piede sinistro, in genere usato per controllare il Charleston. Dopo un indispensabile periodo di pratica, Allen però è in grado di riprendersi a tutti gli effetti il suo posto nei Def Leppard. Il suo ritorno avverrà sul palco nel 1986 al Monsters of Rock di Donington.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
2: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano, questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
1: La politica: primo sì al ritorno nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: E siamo alla cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
1: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
2: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
1: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
2: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: le storie della musica.
1: Nella sua casa nei pressi di Bloomington, il rocker americano John Mellencamp, già famoso con il feroce soprannome di Cougar, il coguaro, apprende una lieta novella. La sua primogenita Michelle, 18 anni, gli ha regalato la sua prima nipotina. Niente male per il grande Mellencamp, che a soli 37 anni diventa nonno, un nonno rock assai precoce. Nato con una leggera forma di spina bifida, John, non ancora ventenne, aveva sposato l'amica d'infanzia Priscilla Esterlein, la mamma di Michelle, nel 1970. Dopo il divorzio da Priscilla, Mellencamp, che ancora si faceva chiamare John Cougar, si sposa con Victoria Granucci, da cui ha altre due figlie, Teddy, Joe e Justice. Dopo un altro divorzio, questa volta nell'89, legalizza la sua relazione con la celebre e bellissima modella Elaine Irwin, che sposa il 5 settembre del 1992 e che lo rende padre di Hugh e Speck. Vero e proprio orgoglio dello stato dell'Indiana, John Mellencamp è un grande sostenitore della locale squadra di basket dell'Indiana University, lo stesso college che lui ha frequentato da ragazzo. Chi ha la possibilità di passare da Bloomington può abbastanza facilmente trovare Mellencamp nei migliori ristoranti della città che lui frequenta abitualmente quando non è in tour in giro per il mondo.

La sua musica molto sincera, diretta e credibile ha fatto di lui uno dei beniamini della middle class americana. Nell'82, grazie all'album American Fool, John ottiene la consacrazione definitiva. L'album va al primo posto delle classifiche americane e contemporaneamente anche Jack and Diane insieme a Are So Good, uno dei due singoli del disco. Si tratta di un incantevole rock ballad che sembra il manifesto artistico di questo roost rocker già tanto amato dagli appassionati. Non credo sia il mio miglior album, dichiarò John con onestà qualche mese dopo l'uscita dell'album. Contiene due o tre belle canzoni, il resto è quasi riempitivo. Credo però sia piaciuto il suono scarno e l'incedere della batteria di Kerry Arnolf, che non si erano mai sentiti prima da allora in un progetto rock. American Fool è anche l'ultimo album in cui viene usato lo pseudonimo di John Cougar. Dal disco successivo, infatti, John introduce il suo vero cognome Mellencamp, fino a prendere negli anni l'appellativo di Coguaro, che lo aveva contraddistinto nei primi anni di carriera. Il suo ruggito rock però resiste, come dimostra proprio Jack and Diane, la canzone di maggior successo di tutta la sua carriera. Un brano composto dopo la visione del film Splendor in the Glass con Warren Beatty e Natalie Wood. Ispirata dal chitarrismo di Mick Ronson, fedele compagno di David Bowie e amico di Mellencamp, che dice lo abbia aiutato proprio nell'arrangiamento di questo brano, Jack and Diane è la storia di due studenti di liceo che si innamorano, ma è anche, come spesso avviene nella canzone di John Mellencamp, un esplicito tributo alla vita rurale della working class americana.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio, always on the air. Always on the air.
4: One, two, three, four, one, two.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
1: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
2: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
1: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
4: Disco Party.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Now is the time of disco parties.

0: disco party, disco, funk, and much more.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella Costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
2: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
2: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
3: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
2: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollier e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: DISCO Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, Disco, Funk, and much more.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
2: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
1: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Arriva Radio Web, amici, anche per questo venerdì. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, partiamo subito perché anche oggi sarà una trasmissione degna di nota, un finale col botto, diciamo, per quanto riguarda la settimana. Le notizie ce ne sono tante, sono anche molto molto interessanti e curiose, quindi mi raccomando, vi voglio come sempre collegati con noi.

Nella puntata di oggi, amici, voglio subito parlarvi di Copilot. Beh, quelli che usano Windows 11 ne sanno qualcosa, qualcuno non ha gradito. E anche in Office a molti non è piaciuta l'inclusione forzata, diciamo, nelle applicazioni del tasto fluttuante dedicato a Copilot, che è chiamato Dynamic Action Button. Ecco, se ne sta lì galleggiando nell'angolo inferiore destro dello schermo in attesa di essere chiamato in causa, la Microsoft comunque ha ascoltato i feedback negativi e ha poi deciso di offrire agli utenti una possibilità addirittura di eliminarlo, o meglio di spostarlo nello ribbon, nella parte superiore dell'interfaccia. Diciamo, non sarà possibile nasconderlo nel vero senso, ma in questo modo diventerà meno invadente. Quell'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale. Sebbene, dice, con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla visualizzazione. Beh, un cambiamento che, dicevo, riguarderà Word, Excel e PowerPoint, tre componenti fondamentali della suite di Microsoft. La distribuzione comunque è prevista entro i prossimi giorni per le versioni web desktop di Office. Per chi preferisce utilizzare Ribbon, dice, stiamo aggiungendo anche l'opzione sposta nel Ribbon. Ecco, proprio con questa funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni, dove sarà disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

Chiariamo ancora, amici, perché adesso parliamo anche di browser, esattamente Mozilla, che si dà una rinfrescata. Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo e questo forse chiamiamolo anche piccolo antipasto di quello che è incluso nella nuova versione di Mozilla, la 151, che ha ufficialmente mostrato il suo nuovo volto con il design. Sarà disponibile per tutti entro fine anno per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, ma può essere anche testato già in anteprima, sì, perché internamente all'azienda viene chiamato Project Nova, il nome che indica una novità o un rinnovamento, non proprio una sostituzione. Cambierà dunque l'estetica dell'interfaccia, mentre saranno, diciamo così, anche ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono privacy durante la navigazione. Beh, diciamolo che Mozilla dopo un po' di tempo ha aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative alla protezione antitracciamento, VPN e navigazione in forma privata autonoma. Il nuovo design, che semplifica, dicevo, anche l'accesso alle funzionalità pensate per migliorare la produttività, come gruppi di schede verticali e split view, e udite, a grande richiesta Mozilla ha anche ripristinato la modalità compatta. Beh, oggi ci sono solo quelle normali e touch, che riducono la dimensione degli elementi, diciamo, dell'interfaccia. Quindi Firefox avrà delle schede con una sfumatura che mette soprattutto in risalto quella attiva delle componenti, ecco, forse più arrotondata, icone, diciamo, pulite, riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l'interfaccia, con le palette di colori che si è completamente rinnovata. Beh, dopo tanto tempo magari ci voleva. We are one.

Anche oggi tanta bella musica che ci accompagna in questo nostro cammino qui a Radio Web. Non ci fermiamo assolutamente, sì signori, perché adesso devo dirvi che al termine di un'operazione internazionale che è stata guidata da Francia e Olanda, supportata anche dall'Europol e dall'Eurojust, le autorità avrebbero chiuso First VPN. Era un servizio che veniva utilizzato dai cybercriminali per nascondere il traffico di rete durante gli attacchi ransomware e il furto dei dati, quindi altre attività illecite che venivano condotte. Sono stati sequestrati 33 server che erano presenti in 27 paesi. Diciamo che questa è stata un'operazione davvero mastodontica. Una VPN, sapete che viene usata per cifrare il traffico e nascondere gli indirizzi IP del dispositivo, permette quindi di accedere, diciamo, con sicurezza alle reti wifi pubbliche, evitare tracciamento, svolgere il lavoro da remoto, aggirare la censura e le restrizioni geografiche. Beh, in questo caso i cybercriminali avrebbero usato First VPN per nascondere la provenienza del traffico di rete durante i loro attacchi. La VPN, che veniva pubblicitata su un forum russo frequentato soprattutto da cybercriminali come un tool che ignorava le richieste di informazioni sugli utenti effettuate dalle forze dell'ordine. Quindi, dopo una lunga indagine che era iniziata a dicembre 2021, le autorità di 27 paesi hanno smantellato questa infrastruttura che era composta da 33 server e individuato 506 utenti. Poi sono stati chiusi, diciamo, i nomi di dominio e perquisita anche l'abitazione in Ucraina di un amministratore.

ancora avanti, amici, perché adesso noi ci spostiamo nel Regno Unito, dove la Ofcom, che è l'equivalente britannica della nostra Agcom, avrebbe pubblicato un report che descrive un po' le misure attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snapchat, Meta e Roblox che avrebbero permesso delle soluzioni, mentre c'è TikTok e YouTube che non apporteranno nessun cambiamento all'algoritmo dei suggerimenti, quindi nessuna delle aziende comunque avrebbe implementato un sistema efficace per poter verificare al momento l'età. Beh, proprio diciamo 2 mesi fa la Ofcom aveva chiesto informazioni a Meta, Facebook, Instagram ad esempio, e Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle piattaforme. In seguito alle risposte che erano pervenute lo scorso 30 di aprile, l'autorità del Regno Unito avrebbe pubblicato un report con gli impegni che erano presi dalle 5 aziende. Beh, le domande riguardavano 4 aspetti come protezioni contro adescamento, feed personalizzati, valutazione dei rischi, verifica dell'età. Snap comunque ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino minori. Roblox avrebbe già annunciato specifiche restrizioni in base all'età. C'è poi Meta che invece disattiverà l'elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool di intelligenza artificiale per individuare conversazioni sessualizzate, diciamo, tra adulti e minori nei messaggi diretti. Tutte le aziende hanno comunque promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda poi i feed personalizzati, Meta introdurrà delle impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti a minori. Mentre TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno proprio nessuna modifica, perché dicono i loro feed sono già molto sicuri di per sé per i minori. Beh, Ofcom comunque smentisce queste affermazioni, quindi ecco, potrebbe essere il caso che avviino anche delle indagini ed eventualmente imporre anche delle sanzioni.

Ebbene sì amici, noi siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì insieme con la voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì alla solita ora su questa radio. L'augurio intanto che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10:50 e sprint race alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.

c'è una differenza sottile ma enorme tra chi fa musica e chi non può fare a meno di farla. Questa è la storia di qualcuno che non ha mai avuto altra scelta. Siamo nei primi anni 90, il mondo musicale sta cambiando pelle, il pop diventa globale, l'hip hop cresce, il rock si sporca di grunge, ma in mezzo a tutto questo rumore c'è un artista che sembra vivere su un altro piano. Non segue il mercato né lo anticipa, semplicemente lo ignora. Compone di continuo, giorno e notte, canzoni, arrangiamenti, idee, una produzione quasi ossessiva, come se la musica fosse un linguaggio che gli attraversa il corpo senza chiedere permesso. Per lui non è lavoro, non è carriera, è proprio necessità di farlo. Ma c'è un problema, perché anche la musica, quando entra nell'industria, smette di essere solo espressione. Diventa prodotto, calendario, strategia, e qualcuno dall'altra parte decide quando puoi parlare. Rallenta, gli viene detto, stai pubblicando troppo, non possiamo starti al passo. È paradossale, no? Un artista che crea troppo, che ha troppo da dire, e allora il sistema interviene, regola, controlla, filtra, perché non importa quanto sei prolifico, importa quanto sei gestibile. Ma cosa succede quando qualcuno non vuole essere gestito? Succede che prende la decisione più radicale possibile, smette di chiamarsi col suo nome, Prince.

Nel 1983, quello che fino a quel momento era stato uno dei nomi più riconoscibili della musica, sparisce. Al suo posto compare un simbolo, The Symbol, appunto. Un segno impronunciabile. Non è una parola, non è un suono, è qualcosa che sfugge alle regole del linguaggio. Si chiamerà Tough Cup. The artist formerly known as Prince, ovvero sia l'artista precedentemente conosciuto come Prince. Le radio non sanno cosa dire, i giornali non sanno cosa scrivere, le etichette non sanno come venderlo. Perché come promuovi qualcosa che non puoi nemmeno nominare? Eppure è proprio questo il punto. Se il tuo nome è un marchio, allora può essere posseduto. Se è posseduto, può essere controllato. E allora l'unico modo per sfuggire al controllo è diventare qualcosa che non può essere posseduto. E inizia, come dicevamo, a farsi chiamare The Artist. L'artista. Niente di più, niente di meno. Un'identità che è quasi anonima, ma allo stesso tempo universale. Perché a quel punto non si tratta più di una sola persona, si tratta di un'idea. E quell'idea è semplice, ma è potentissima. Chi crea qualcosa, a chi appartiene davvero ciò che crea? La sua battaglia quindi non è solo personale, non è solo questione contrattuale, è una crepa. Una delle prime crepe visibili in un sistema che fino a quel momento sembrava monolitico. Da una parte l'artista, dall'altra parte l'industria e in mezzo la musica. Per anni il modello è stato chiaro: tu crei, loro distribuiscono, tu esprimi, loro monetizzano. Un equilibrio fragile, ma accettato. Fino a quando qualcuno decide che non gli basta più. Perché se la tua voce passa attraverso un filtro, è ancora la tua voce? Negli anni 90 questa domanda era quasi rivoluzionaria, oggi è quotidiana. Viviamo infatti in un'epoca in cui l'indipendenza non è più una stranezza, è diventata un obiettivo. Artisti che producono da soli, che pubblicano senza etichette, che parlano direttamente al pubblico, senza intermediari, senza permessi. Ma ogni libertà ha un prezzo. E ogni sistema, anche quello nuovo, crea le sue regole. Algoritmi al posto dei direttori artistici, metriche al posto dell'intuizione, visibilità al posto della profondità. E allora una domanda sorge spontanea. Se crei qualcosa, quanto controllo sei disposto a cedere? Negli anni 90 un artista ha risposto in modo radicale. Ha detto: potete avere il mio nome, potete avere il mio catalogo, potete avere la mia immagine, ma non avrete me. E in quel gesto c'è qualcosa che va oltre la musica. È un atto politico, è una dichiarazione d'identità, è un rifiuto, perché alla fine non si tratta solo di note, contratti o singoli. Si tratta di una cosa molto più semplice e molto più difficile: essere liberi mentre si crea. E allora forse la frase iniziale cambia significato. Non è proprio necessario fare musica. No, non lo è. Ma per alcuni non farla è impossibile. E quando qualcuno vive così, come Prince, quando crei nonostante tutto, quando rompi le regole invece di seguirle, allora non stai facendo solo musica, stai ridefinendo che cosa significa farla. E forse sta anche ridefinendo cosa significa essere

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classics. Go!

0: Io piano cronaca una donna sentotuani è stato ucciso da figli quando ho sentito estrema per di Roma al culmine una vita. Le danni dei carabinieri sono stato pure un scopasso da parte dei familiari in cui hanno notato il figlio che ha messo le sue responsabilità. Lo ora in stato di fermo casa ma l'accusa di femminicidio e forco su indagazione del 48enne è stato trovato in un centro dove aveva scosso.
1: Una persona morta due sono morte vive in modo in un incidente oggi sulla strada 1. Cosa è ricato tra vivo con ordinazione sul valuntone sul posto nero di Gilda Poc che ha messo vittima e fitti alle danne e infetti uno stick spazio spa con due diamanze il traffico di auto cammino su un vice Napoli è stato
0: Purtroppo non è voglio del termine. Il gubbio ha posto l'ambio giudizio per la radio con l'assistente dottoressa e cardiologa avevano auto in cuore giornalista. Massima soddisfazione per l'ambio giudizio tutti in butte delle cliniche private si legge di far civile per la famiglia purgatoria.
1: Sta sotto per legittima difesa ma caso la Eva venne processato per aver ucciso il padre con collani di un moverrato e invece da stile per il marzo della 4 nel sud del netti in famiglia. La sentenza è stata pronunciata

Venerdì 5 giugno 2026 la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato.

0: Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Questa è una storia che comincia così. Una voce alla radio, una sera qualunque, e le prime parole che non hanno bisogno di presentazioni. È come aprire un cassetto che non ha mai davvero chiuso. Dentro ci trovi fotografie senza polvere, lettere mai strappate, e un tempo che non è passato, si è solo trasformato. Lui la incontra in un giorno che non aveva nulla di speciale, o forse sì, ma lo capirà soltanto dopo. Lei aveva un modo di ridere che sembrava promettere qualcosa anche senza dirlo. Non era un colpo di fulmine, no, era qualcosa di più, più ostinato, come una melodia che cresce, si complica, cambia direzione, ma non si perde mai. All'inizio erano due sconosciuti che imparavano a conoscersi, poi sono diventati complici, poi casa, poi tempo. 30 anni. 30 anni non sono una storia, sono un mondo intero. Sono mattine di fretta e caffè condivisi. Sono discussioni che sembrano finire e invece restano sospese. Sono viaggi programmati e altri improvvisati. Sono sogni che cambiano, cambiano forma e non smettono mai di esistere. E dentro quei 30 anni c'era tutto. La leggerezza e il peso. Le vittorie e le rinunce. Le parole dette e quelle trattenute. Ma soprattutto c'era quel filo invisibile che li teneva insieme anche quando sembrava spezzarsi. Lui diceva sempre che la loro storia era come una canzone lunga, non una di quelle veloci che passano e ti dimentichi, no, una di quelle che si prendono il loro tempo, che cambiano tonalità, che ti sorprendono ogni volta che pensi di averle capite. E lei sorrideva perché in fondo lo sapeva anche lei. Poi un giorno cambia qualcosa. Non c'è un momento preciso, non c'è una scena madre. È più come un lento allontanarsi, come due persone che camminano nella stessa direzione ma con passi diversi, fino a non riuscire più a tenere il ritmo. E allora quel punto in cui bisogna

perché loro non stanno cancellando niente, stanno solo prendendo atto che il tempo ha fatto il suo corso. E il tempo, si sa, non distrugge, modifica. Quello che hanno imparato insieme non se n'è andato. È lì nei gesti che ormai fanno senza pensarci, nelle parole che non hanno più bisogno di essere dette, nei silenzi che non fanno paura. È rimasto nelle piccole cose, nel modo in cui lui prepara il caffè, nel modo in cui lei guarda fuori dal finestrino quando viaggia. È rimasto nelle loro imperfezioni, nelle loro fragilità, in tutto quello che hanno costruito e che nessuna fine può davvero portare via. E allora forse non è vero che una canzone sbagliata da dedicare questa, forse è la più giusta, perché non parla solo d'amore, parla di tempo condiviso, di tutto quello che si è stati insieme e di quello che in qualche modo si continuerà ad essere. Lui immagina quel momento finale come una scena di cinema. Nessuna tragedia, nessun gesto eclatante, solo due persone che si voltano e iniziano a camminare. Non più una verso l'altra, ma nemmeno davvero lontane. Però vanno via. Ma non via del tutto. Via da quel ruolo, da quella forma. E mentre si allontanano c'è qualcosa che resta sospeso nell'aria. Un attimo che non passa. Un frammento di eternità che si incastra tra ciò che è stato e ciò che sarà. Perché l'amore, quello vero, non è fatto solo per durare, è fatto per lasciare tracce. E le loro tracce sono ovunque. Sono nei ricordi che non fanno male, ma nemmeno smettono di vibrare. Sono nei racconti che forse un giorno faranno ad altri, cambiando qualche dettaglio, ma non il senso. Sono nella consapevolezza che nonostante tutto ne è valsa la pena. 1000 giorni? No, molti di più. Eppure alla fine ciò che resta non si misura in numeri. Si misura in intensità, in quel modo unico di esserci stati, in quella capacità di riconoscersi anche adesso che le loro strade si sono divise. La radio continua a suonare, la canzone va avanti come ha sempre fatto, non si ferma per nessuno, eppure sembra parlare proprio a lui. E forse questo è il segreto delle grandi storie: non finiscono quando finiscono, continuano ad esistere in un'altra dimensione, più silenziose ma non meno reali. Lui chiude gli occhi per un attimo, non per dimenticare, ma per ricordare meglio. E in quel momento capisce una cosa semplice, ma definitiva. Quello che hanno vissuto non è andato perso. È diventato parte di loro, per sempre. E forse alla fine è questo che conta davvero, non quanto dura una storia, ma quanto resta, quando tutto il resto cambia per quell'attimo di eterno, che resterà per sempre.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Buonasera, come state? Siamo arrivati anche in questo mercoledì 3 di giugno, abbiamo cominciato il nuovo mese insieme, sono le 21 e un minuto, anche in questo appuntamento, anche in questo appuntamento, devo dire abbastanza fresco, insomma, visto la settimana scorsa col caldo che c'era, sai com'è? Benvenuti da parte di Marco Reverberi, benvenuti gli amici che sono sintonizzati o meglio collegati su Studio Radio, gli amici che sono collegati invece con Radio Silver, tutti gli amici che stanno prendendo posto nel nostro salottino musicale e chi vuole partecipare questa sera. A proposito, per partecipare voglio ricordarvi di inviare un messaggio WhatsApp al numero 348 45 31 700. Anche se lo vedete scritto nel promo, lasciate stare la mail perché ormai è andata in disuso e quindi info@discocity.it non sarà più, diciamo, tenuta d'occhio, va bene? Seguite invece la chat della diretta sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Ah, cosa particolarmente importante, essendo il 3 di giugno, questa sera prende vita il ritorno del Disco City Mix. Gli amici che hanno un po' di storia, che hanno un po' di storia e lavorativa e personale sul mixer, si può divertire ad inviare un mixato, ok?
3: Disco City Live.
2: Una volta il mixato era di un'ora e partiva dalle 23 alle 24. Abbiamo tutto ridotto le cose, quindi da stasera il Disco City Live classico finisce alle 22:30 e parte mezz'ora di Disco City Mix. Questa sera ci sarà, per la prima volta ed unica, un mio mixato. Poi mano a mano i mixati che stanno arrivando dai vari amici del Disco City Live. Possiamo davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento. È una serata misto pisto, quindi troverete di tutto un po', ma per cominciare si balla!
4: Disco City.

Non so in quanti, in quel 1978, eravamo a far ballare gente con questo brano. Io l'avevo. Tra l'altro non era nemmeno mio, era in prestito, poi io l'ho comprato molto dopo. Era di un amico, il mix di Do The Rock di Erasmus Hall, era il 1978, non lo so, però il pezzo era buono, insomma. Allora, tra l'altro era anche piuttosto avanti, a mio avviso conteneva già delle sonorità che sarebbero poi esplose definitivamente nei primissimi anni 80.

concerto come quello di Erasmus Hall, che correggo, come giustamente mi ha fatto notare Claudio, era 78 e non 79, anche questo di Arim, Look Out for the Boogeyman, mix pubblicato su Creole nel 79, ne sono certo. Allora nel 79 non se lo filava nessuno. Allora colgo l'occasione tanto per cominciare per salutare Claudio, grazie, poi saluto Stefano, Marco il Bastia, il Giampa, devo salutare anche Ottavio, che eccolo Ottavio subito, ti becchi non un vacca ragaz ma un semo, ovvero buona serata a tutti, sentiamo Marco al mixer, ma puntini puntini. Finisci male mio caro, stai mo' attento, hai capito? Poi sarà solo stasera, perché poi dalla prossima settimana troverete anche Marco il Bastia, il Giampa, troverete un po' tutti. Ok, Mila, ci saranno tutti quelli che smanetteranno quella mezz'oretta dalle 22.30 alle 23, a partire da stasera. Dopo Arim nel 1979 facciamo un bel passo indietro, fino al 75.

Sounds, ovvero l'orchestra di Tony Hatch. Il brano si intitola Tornado, esce nel 1975. Prima che mi scrivano ancora qualcosa tipo degli insulti, devo salutare i ragazzi dello Zoccolo d'Oro di Milano. Riccardo, Pepe, Roby, tutti e tre, poi Giuseppe di Modena, saluto Sandro dalla City, Michele, ancora Giuseppe, ma questo invece è di Mantova, così come Stefano. Devo salutare anche Giorgio e Paolo da Reggio Emilia. Il prossimo ci riporta al 1979, ma non credo ci siano i tararù in questo caso. Disco, questo è uno degli amatissimi anche di Mila, se non ricordo male. Disco molto carino, andava forte anche in radio, pubblicato su...

ricordo comunque che se la cavava molto bene la casa discografica, occhio della United Artists. Non gli prendan colpa gli inglesi. Perché devono scrivere Artists? Vabbè, comunque, Carla Garrison è un'etichetta, diciamo, una casa discografica che aveva regalato delle cose molto interessanti anche per la discoteca. This Could Be the Night, 1979, Carla Garrison. Colgo l'occasione per salutare anche Roby, che scrive: urca la mezz'ora mixata, c'è un provino da superare? Assolutamente no. Che la settimana scorsa evidentemente hai già letto quando lo spiegavo, chiunque si può proporre, basta che abbia un minimo di storia personale o lavorativa, ma non è che magari negli ultimi 10 anni si è messa a fare qualche seratina, allora no, dai, facciamo che almeno, anche se facevi un altro mestiere, hai cominciato 30-40 anni fa, una roba del genere sarebbe meglio, poi per carità. Non c'è nessun provino da superare, purché sia una mezz'ora che vi rappresenti e che sia musica in tema col disco City Live. Quindi non superiamo nel modo più assoluto il 1981, forse diciamo così l'82, ma deve essere in gran parte 1970, no, degli anni 70, e mixatelo come volete, purché siano brani originali. Non prendete gli smanettamenti odierni, quelli non li metto, ok? Da Carla Garrison e dal 1979 ci spostiamo, tra virgolette, di poco. Un saluto va anche a Fabri e ai ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Buona serata anche a voi e buon lavoro.

come fare di un jazzista un guru della disco music. Ci pensa Toomey. James Toomey ci ha pensato, ha scritto questo brano Say You Will nel 77 per Eddie Anderson, album prodotto, se non ricordo male, da Skip Drinkwater. James Toomey poi ha preso in mano la situazione, tant'è che l'anno successivo produrrà con Reggie Lucas l'album successivo, per l'appunto, di Eddie Anderson. Say You Will, 1977.

colpo di coda nel 1979 delle Musique di Patrick Adams per cercare di bissare il successo ottenuto con l'album precedente nel 1978. Cosa non riuscita, ma il disco comunque è buono. Good and Plenty Lover.

album del 1980 dei Locksmith, e comunque, anche se non fossero stati poi campionati con quel gigantesco successo internazionale che è stato quello dei Basement Jacks, giusto? Con Red Alert. E avrebbero comunque avuto un successo notevole anche nei 40 anni successivi. Locksmith, avanti decenni e decenni, lo ricordo ogni volta, avete ascoltato Far Beyond.

senza da buttare. Si poteva attingere a piene mani da quest'album pieno zeppo di jazzisti di altissimo livello. Che dire, Byron Miller? Allora, Byron Miller è al basso e si sente. La voce è quella di Flora Purim, coadiuvata niente meno che da Al Jarreau, prodotto, scritto e prodotto da George Duke e coprodotto da Stanley Clark. Albumone, discone, questa del 79, in cui è incluso il brano che si intitola Carry On, era Flora Purim.

disco di una bellezza notevole, questo il secondo, quello con la copertina nera del 1978 dei Man Child, più ammorbiditi rispetto al primo, che invece è piuttosto tosto. Walk with me, Man Child.

Where You Gonna Find Somebody Like Me? Nel 1978 Imperials. Colgo l'occasione per salutare anche il Vale da Verona. Mentre vedo che la partitona a Roland Garros tra Arnaldi e Berrettini è molto combattuta. Ma voi che siete ricchi potete vederlo direttamente in televisione perché avete, non so, l'abbonamento con Sky o boh. Ma noi poveretti invece, anche se non fossi qui in trasmissione, non lo potrei vedere perché non ho. Non sono così. Un pochino mi pesa anche, ma però dal 1978 ci spostiamo nuovamente al 75, grande classico, splendido.

1975, come giustamente faceva notare Marco il Bastia, fu una sigla di una qualche trasmissione Rai che sinceramente al momento non ricordo. Eumir Deodato nel 75 con Funk Yourself.

Young, Willie and Abel nel 1977, pubblicato su Epic. Discone, pezzo strepitoso, questo in modo particolare, la sua voce incredibile. E a proposito del brano di prima, cioè di Eumir Deodato, Marco il Bastia scrive: sai che mia suocera era amica di adolescenza con Eumir, era sempre a casa sua quando abitava Rio. Sì, certo. Adesso dico, io scrivo, che ne so io, ma sai che quando abitavo a New York ero sempre in casa di, che cavolo ne so, di De Niro? Ma che è? Ma dai! Uno si può inventare qualsiasi cosa, no? E scriverla sulla nostra chat. Ma...

ma neanche troppo. David Oliver Munchies, dall'album pubblicato su Mercury nel 1977. David Oliver lo conoscono in quattro, però i dischi e la roba che ha fatto, insomma, l'ha fatto male. Allora, Sandro scrive: vale lo stesso se dico di essere vicino di casa del cugino di Gigi D'Alessio? Io, come ho scritto poc'anzi sulla nostra chat, invece, condividevo l'appartamento quando era a New York con Charlize Theron, quindi... Stiamo scherzando, Bastia, non ti offendere, su, ormai stavi zitta, era meglio però. Le 21:58 ormai al Disco City Live. Alle 22:30 ci sarà il Disco City Mix.

come ti stravolgo la storia, vedi i Mizell Brothers che hanno prodotto il Rance Allen Group, una band gospel che però nel 1977 è stata presa in mano dai Mizell Brothers e ne è uscita questa roba qua. Il contenuto è e rimane un contenuto importante in chiave gospel, è un testo tra virgolette sacro, no? Mi spiego così, però senti che sound, porca miseria. Rance Allen Group con Peace of Mind nel 1977. Ho salutato Valerio, il Vale da Verona? Non mi ricordo. Se non l'ho fatto, lo faccio ora. Oh, il prossimo è una sorta di funkettino ballabile, carino, divertente, del 1976.

certo che però è facile prendere il giro di basso di Fire degli Oil Players. Bambara con Shut Up era il 1976, 45 in questo caso pubblicato su United Artists. Bambara, Shut Up. Le 22.05. Sorrido perché intanto c'è qualcuno che manda dei messaggi su WhatsApp, sciocchi, sciocchi, sciocchi, che però mi fanno ridere. Il prossimo è uno di quei pezzi strani, arriva, sai, quei musicisti tipo quelli tedeschi, un po' library, un po' no, delle cose un po' da colonna sonora, un po' da ballare, non si capiva, c'erano delle robe che però non dico funzionavano, però insomma erano in vendita, ecco, questo. No, non questo, era un altro. Questa è un'altra cosa che conoscete molto bene.

Francescone, questo del 75 di Sidiku Buari Karambani, uno dei brani più conosciuti contenuti in questo splendido album, dal quale non si butta praticamente nulla come il maiale. Mentre pare che Arnaldi stia volando verso la semifinale contro Covolli contro Covolli a Roland Garros. Berrettini ha tenuto, adesso insomma. Vedremo come finirà. Buari Karambani, il prossimo nel 1975, siamo e lì rimaniamo.

0: incorporati nella compilation disco funk che avevo acquistato per Vince Alabim. Rimasi di stucco, dissi:
1: guacca, che pezzo, ragazzi!
0: E uno di Bruxelles mi dice: ma no,
1: che pezzone!
0: Ah, ecco, click con Funk Chan nel 1975. Questo è brasiliano.

Lui è brasiliano, il disco è quasi interamente realizzato negli States con musicisti di altissimo livello. Alle percussioni c'è Domu Mrumao. Guarda un po', è arrangiato da un certo Deodato che abbiamo ascoltato poc'anzi. Questo è il disco di Donato, João Donato. Il brano si intitola Straight Jack ed è pubblicato su Blue Thumb nel 1970.

quanto ho amato questo disco, i loro dischi. Loro sono spin-off degli Ohio Players. Phase O, l'album è quello del 1978 e il brano si intitola Who Loves You.

pezzone, porca miseria, rimane sempre un gran disco, ne ha fatti solo due, ma uno più bello dell'altro. Mentre va avanti la storia del... ecco, questa storia qua. Anche Donato passava da casa di mia suocera con Deodato. Robby scrive: io stasera ho cenato con Belen, poi l'ho mandata via perché c'era il disco City Live. E il Giampa che scrive, e John Tropea stasera era serata delle cipolle, battutona, eh. Robby scrive: stasera mi sono segnato almeno 5 dischi da comprare, mi sembra giusto. Questo è quello degli LTG, sono da avere tutti e due, eh. Questo è quello del 75, LTG Exchange. Il brano si intitola Money Mad, il prossimo altrettanto spettacolare.

Pescone, bisogna andare in Florida con questi ragazzi, Raw Soul Express. The Way You Live, no, The Way We Live del 1976, pubblicato su Cut, album dal quale non si butta nulla, discone strepitoso con copertina atomica, bellissima. Con i Raw Soul Express dal 1976, torniamo indietro al 74. Abbiamo il pezzone, vero?

Watson gli ha detto: dai, wow, wow. Perché era così? Dai, wow, wow. Sembra napoletano, ma non è così. Dai, wow, wow, fammi il disco, producimi il disco. E wow, wow, gliel'ha prodotto. Make It Funky, spettacolare lavoro. Free Beer Chicken, album di John Lee Hooker. Make It Funky.

0: con Boogie Juke, 45 del 75, giusto per raggiungere le 22:30. Momento in cui c'è il primo Disco City Mix. Ok, stasera c'è il mio, ci sarà soltanto questa sera. Ho fatto mezz'oretta di mixato per voi, non fate i furbi. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, la replica dopodomani, venerdì ore 20 su Studio Radio. Grazie a tutti quanti. Vi ricordo la playlist tra poco pubblicata in www.discocity.it. Grazie anche agli amici di Radio Silver. A tutti buonanotte e in arrivo il Disco City Mix.
1: Disco City Mix! Al mixer DJ Marco Reverberi.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: E siamo arrivati, benedica, a venerdì, pronti per una nuova puntata, l'ultima di questa settimana con In the Morning. Come state? Tutto bene? Tutto pronto per il weekend? Spero proprio di sì. Noi siamo belli carichi, belli sereni anche, pronti a trascorrere un weekend come Dio comanda, mentre in regia ci sono già prontissimi Gianni Mai e Marco Del Monte alla parte tecnica. Il nostro numero telefonico 339-633-0800. Ho dimenticato di ricordarvi che questo è lo spazio In the Morning, che si sviluppa dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 9 qui su Studio Radio. Io sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti in mezzo a tanti grandi classici, ma perché no, insieme a tante notizie, attualità, curiosità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Partiamo subito dunque con la prima canzone di questa mattina, perché le notizie in serbo di oggi sono veramente molto molto curiose.

come promesso, dopo la prima canzone di oggi arrivano le notizie dalla nostra redazione, che sono veramente molto intriganti, devo dire. E quindi vi voglio portare, almeno con l'immaginazione, all'inverno del 1928, nella tranquilla città di Blackmoor, negli Stati Uniti, che fu testimone di un arresto che avrebbe presto lasciato perplessi sia la polizia che gli storici. La donna, identificata come Josephine Wright, fu fermata per essersi aggirata vicino ai binari ferroviari abbandonati. Non aveva documenti, offriva poche spiegazioni sulla sua presenza e parlava solo con frasi criptiche sull'aspettare l'anno giusto. Durante la registrazione, gli agenti la fotografarono da più angolazioni, fronte, profilo e figura intera, seguendo la procedura standard. Josephine appariva fragile ma composta, con occhi penetranti che suggerivano una vita piena di esperienze mai raccontate. Nulla all'inizio sembrava fuori dall'ordinario, ma state a sentire. Tuttavia, mentre esaminava gli archivi, un impiegato fece una scoperta sorprendente. Una fotografia della polizia precedente etichettava Prefoto 69282. L'immagine, datata più di 4 decenni prima, mostrava una donna identica a Josephine. Stessi tratti del viso, lo stesso sguardo distintivo e persino lo stesso nome. Messa di fronte alla prova, Josephine offrì una spiegazione inquietante. Affermò di essere alla ricerca di un momento che aveva già vissuto, insistendo sul fatto che il tempo non scorresse per lei come per gli altri. Secondo lei si ritrovava periodicamente in anni diversi, sempre attirata dalla stessa città, come se stesse seguendo un ciclo che non poteva né controllare né spezzare. Gli investigatori tentarono di ricostruire la sua storia, ma ogni pista finiva in contraddizione. I registri di nascita erano assenti e le persone che sostenevano di conoscerla descrivevano incontri avvenuti nel corso di più generazioni. Alcuni pensarono a un caso di identità scambiata, mentre altri ipotizzarono possibilità più straordinarie, tipo spostamenti nel tempo, esperimenti segreti o una messa in scena elaborata. Prima che le autorità potessero risolvere il mistero, Josephine scomparve dalla sua cella. La porta era rimasta chiusa, pensate, le guardie non avevano notato nulla di insolito durante i controlli. L'unico indizio lasciato fu un piccolo messaggio scritto sul retro della sua foto: tornerò quando gli anni si allineeranno di nuovo. Decenni dopo, le immagini di Josephine Wright continuano ad affascinare chi la osserva. Esposte nel Justice and Police Museum, restano un'inquietante promemoria di un caso che sfida ogni spiegazione convenzionale.

caso grave di malattia di origine alimentare mostra come un semplice pasto possa talvolta portare a complicazioni inaspettate. Dopo aver mangiato sushi, un uomo avrebbe contratto un'infezione causata dalla salmonella, un batterio comunemente associato a cibo contaminato. La salmonellosi provoca di solito sintomi come febbre, diarrea, dolore addominale, nausea e disidratazione. La maggior parte dei casi si risolve in pochi giorni, ma in rare situazioni l'infezione può diventare abbastanza grave da richiedere il ricovero in ospedale, soprattutto se i batteri si diffondono oltre l'apparato digerente o scatenano complicazioni che colpiscono altri organi. In questo caso il paziente avrebbe trascorso 23 giorni, pensate, in terapia intensiva, ricevendo cure per stabilizzare l'infezione e supportare le funzioni vitali. Le infezioni gravi possono mettere sotto forte stress il sistema immunitario e il sistema nervoso. Giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale, l'uomo ha sviluppato una paralisi facciale, una condizione che colpisce il nervo facciale responsabile dei muscoli dell'espressione del volto. Una possibile diagnosi per una paralisi facciale improvvisa è la paralisi di Bell, una condizione neurologica che causa debolezza o paralisi temporanea su un lato del viso. È spesso collegata a infiammazione o reazioni immunitarie che interessano il nervo. Sebbene la maggior parte delle persone con paralisi del nervo facciale recuperi nel tempo, casi come questo evidenziano come infezioni gravi possano talvolta innescare complicazioni neurologiche inaspettate. Anche se le infezioni alimentari sono generalmente lievi, una corretta manipolazione degli alimenti, l'igiene e il consumo di pesce ben preparato possono aiutare a ridurre il rischio di contaminazione batterica e di malattia.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

sempre indietro nel tempo, questa mattina vi porto al 15 gennaio del 2009 a New York, che fu teatro di uno degli episodi più impressionanti dell'aviazione moderna. Il volo US Airways 1549, forse ve lo ricorderete, era appena decollato dall'aeroporto di LaGuardia quando si trovò ad affrontare una situazione critica. Entro pochi minuti dal decollo iniziale, infatti, uno stormo di oche colpì l'aereo, causando gravi danni a entrambi i motori, lasciando il velivolo senza potenza sufficiente per continuare a volare in sicurezza. Al comando c'era l'esperto capitano Chisley Sullenberger, detto Sully. Di fronte a un'emergenza estrema e con pochissimo tempo per reagire, valutò rapidamente le opzioni disponibili e capì che non poteva tornare all'aeroporto né raggiungere un'altra pista di sicurezza. Fu allora che prese una decisione audace e precisa: effettuare un atterraggio di emergenza nel fiume Hudson. La manovra richiese controllo assoluto e perfetta coordinazione tra il pilota e l'equipaggio. L'ammaraggio fu eseguito con successo, permettendo l'evacuazione in sicurezza di 155 persone, tutte a bordo. Grazie all'esperienza, alla preparazione e al lavoro di squadra non ci furono vittime. L'episodio divenne noto come il miracolo sull'Hudson e rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di competenza, sangue freddo e decisioni rapide in situazioni ad alto rischio. Io vi ricordo anche che su questo fatto di cronaca, davvero ormai famosissimo, che avvenne nel lontano 2009, venne costruito anche un film molto bello e molto famoso che vi consiglio di visionare.

Questa mattina vi voglio parlare di Joanna Denny, che è una donna inglese che non solo uccideva, ma trovava un oscuro piacere nell'atto. Gli esperti scoprirono che soffriva di parafilia.

filie estreme. Questo significa che la sofferenza delle sue vittime e il vederle morire la eccitavano. Nel 2013 confessò che uccidere era diventato una dipendenza, paragonando quella sensazione a una lussuria sadica, il cui controllo totale sulle vite degli altri era la fonte di soddisfazione. Dopo aver fatto fuori il suo capo, Kevin Lee decise di vestirlo con un abito di paillettes per deriderlo anche dopo la morte. La cosa più incredibile è che i suoi complici l'aiutarono a nascondere i corpi senza metterla in discussione. Nel 2014 è stata condannata all'ergastolo e questo l'ha resa una delle criminali più temute del Regno Unito.

Venerdì 5 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbachev teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tutti senza parole dopo essersi tatuata il volto del suo fidanzato Blueface direttamente su una guancia. Incredibile ma vero, nel gennaio del 2024 l'artista ha mostrato il processo sui suoi social media con un messaggio che chiedeva la libertà del musicista, finito in prigione il 12 gennaio di quell'anno per aver violato la libertà vigilata. Ciò che ha colpito di più i suoi follower è che solo poche settimane prima Chris lo aveva accusato di averla aggredita fisicamente. Nonostante i conflitti e il fatto che Jonathan Porter, il vero nome del rapper, abbia un complicato passato criminale a Las Vegas, lei ha deciso di trasferirsi a casa sua e di portare il suo volto segnato su di sé per sempre. Senza dubbio una prova d'amore che molti considerano estrema. E voi? Vi fareste tatuare il viso per amore?

Questa mattina parliamo anche di Curtis Hargrove, che ha deciso di affrontare i 42 km della maratona di Chicago del 2024 in un modo davvero unico, indossando dei tacchi rossi alti quasi 8 cm. Incredibile ma vero. Questo canadese di 35 anni, che stamattina si ride, dai, ha camminato e corso per 7 ore affinché il mondo prestasse attenzione alle donne e ai bambini che subiscono violenza domestica. Eh beh, questo è bello, dai. Ogni passo della corsa è stata una sfida di equilibrio e di forza, a simboleggiare le difficoltà che i sopravvissuti affrontano ogni giorno. Dopo aver tagliato il traguardo, la sua impresa è diventata virale, dimostrando che un gesto insolito può avviare conversazioni importanti. Curtis ha trasformato così il dolore fisico dei tacchi in un messaggio di solidarietà che ha fatto il giro del mondo.

Vi racconto la storia questa mattina di questa ragazza che solo per sfuggire ai suoi problemi cercava delle donne che le somigliassero e ne ha uccisa una per fingere la propria morte. Si chiama Sharaban Kay, che voleva sparire per sfuggire ai problemi familiari in Germania, ma il suo piano di inscenare la propria morte è stato terrificante. Così nell'agosto del 2022 ha cercato sui social una donna identica a lei e ha trovato Khadidia O, una blogger algerina. Con la promessa di prodotti di bellezza gratuiti l'ha tirata in un bosco a Ingolstadt, dove insieme a un complice l'ha pugnalata 56 volte. Pensate un po', incredibile. Gli assassini hanno sfigurato la vittima affinché i genitori di Sharaban credessero che il corpo nella Mercedes fosse quello della loro figlia. L'inganno è fallito dopo che i test del DNA hanno rivelato la verità. Così nel dicembre del 2024 la giovane donna è stata condannata all'ergastolo per questo crimine del doppio, che oggi sembra addirittura un film dell'orrore, anzi lo è proprio.

siamo in chiusura per quanto riguarda questo venerdì mattina. Grazie per averci seguito in mezzo veramente a una marea di notizie di cronaca davvero molto molto molto particolari. Ringraziamo la redazione, ringraziamo Marina che ci ha scritto da Cremona, che ci sta ascoltando in questo momento. Questa canzone, Marina, che abbiamo sentito, la dedichiamo tutta quanta a te. Continua a fare così, a seguirci, perché noi adesso andiamo a riposare per il fine settimana, ma torneremo in radio lunedì mattina puntualissime alle 7 con la prima parte di In the Morning alle 7, la seconda con il sottoscritto alle 8, sempre con tanti grandi classici e tante notizie davvero molto curiose e intriganti. Grazie per averci seguito nel corso della giornata. Vi ricordo questa sera alle ore 20 la replica di Disco City Live con Marco Reverberi. Vi ascolteremo ancora musica disco, soul, funky, jazzy, elettro e afro, anche quella, perché no? Non perdete questo favoloso appuntamento. E beh, nel fine settimana in studio radio c'è anche Loretta Bosi DJ domani sera alle 22 con la grande discoteca e i suoi vinili, la musica mixata degli anni 70, 80, 90 in sequenza, un successo dietro l'altro. Ora 22 con Weekend Mix, Loretta Bosi DJ. Grazie per averci seguito, buon weekend,

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, Disco, Funk, and much more.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriva Radio Web, amici, anche per questo venerdì. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, partiamo subito perché anche oggi sarà una trasmissione degna di nota, un finale col botto, diciamo, per quanto riguarda la settimana. Le notizie ce ne sono tante, sono anche molto molto interessanti e curiose, quindi mi raccomando, vi voglio come sempre collegati con noi.

nella puntata di oggi, amici, voglio subito parlarvi di Copilot. Beh, quelli che usano Windows 11 ne sanno qualcosa, qualcuno non ha gradito. E anche in Office a molti non è piaciuta l'inclusione forzata, diciamo, nelle applicazioni del tasto fluttuante dedicato a Copilot, che è chiamato Dynamic Action Button. Ecco, se ne sta lì galleggiando nell'angolo inferiore destro dello schermo in attesa di essere chiamato in causa, la Microsoft comunque ha ascoltato i feedback negativi e ha poi deciso di offrire agli utenti una possibilità addirittura di eliminarlo, o meglio di spostarlo nello ribbon, nella parte superiore dell'interfaccia. Diciamo, non sarà possibile nasconderlo nel vero senso, ma in questo modo diventerà meno invadente. Quell'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale. Sebbene, dice, con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla visualizzazione. Beh, un cambiamento che, dicevo, riguarderà Word, Excel e PowerPoint, tre componenti fondamentali della suite di Microsoft. La distribuzione comunque è prevista entro i prossimi giorni per le versioni web desktop di Office. Per chi preferisce utilizzare Ribbon, dice, stiamo aggiungendo anche l'opzione sposta nel Ribbon. Ecco, proprio con questa funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni, dove sarà disponibile facendo clic con un pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.